0: Ewra di she fi fra yiri sa. Maye brei eyo. Wo osra yiri ewra di kai. Enche yam bode su diye ni. Maye wo osra yiri. Maye su yiri niya che. Maye jina ta se ewra di yiri.
1: I'm a bro,
0: I am a man.
1: I'm a man.
0: Everybody, my brain, your car.